alle 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.000 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.505/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno e Yue Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 21 agosto, a cura della redazione italiana TRT. Il Ministero degli Esteri turco ha dichiarato di essere profondamente rammaricato per le vittime registrate a seguito del capovolgimento della nave passeggeri partita dal porto di Girne dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, diretta al porto di Taşucu a Mersin. Dal Ministero è stata diffusa una dichiarazione scritta riguardo al capovolgimento della nave al largo di Girne. Nella dichiarazione si afferma: "Oggi siamo profondamente rattristati per le perdite di vite umane causate dal capovolgimento di una nave passeggeri partita dal porto di Girne dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, diretta a Taşucu, Mersin. Che Dio abbia la misericordia per i deceduti e porgiamo le nostre condoglianze ai loro familiari, alla nostra nazione, al popolo della Repubblica Turca di Cipro del Nord." Nella dichiarazione è stato sottolineato che intense operazioni di ricerca e salvataggio condotte dalle autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord hanno ricevuto pieno sostegno dalla Turchia. Dalla Turchia sono stati impiegati due elicotteri, due imbarcazioni, una squadra subacquea e due navi dal comando della Marina hanno partecipato alle attività di ricerca e soccorso. Si precisa che le operazioni volte a prevenire ulteriori perdite di vite e a raggiungere le persone disperse proseguono in stretta coordinazione e cooperazione con le autorità della Repubblica Turca. La nave naufragata al largo di Girne. L'aeroscafo passeggeri ad alta velocità chiamato Filejet, che effettuava il collegamento tra il porto di Girne della Repubblica Turca di Cipro del Nord e il porto di Taşucu a Mersin, ha iniziato a imbarcare acqua nella parte interiore poco dopo la partenza di Girne nelle ore centrali della giornata. La nave è affondata mentre tentava di ritornare al porto di Girne. A bordo c'erano 267 persone, di cui 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. 241 persone sono state salvate e 8 hanno perso la vita. Secondo quanto riferito dai media israeliani e greci, Atene si appresta a siglare un accordo da 3,6 miliardi di dollari per l'acquisto di tre sistemi di difesa aerea di fabbricazione israeliana. La firma giunge a dispetto delle crescenti critiche della comunità internazionale per l'escalation militare israeliana nella regione. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Jerusalem Post, a conclusione di un negoziato durato circa 3 anni, una delegazione greca si recherà a Tel Aviv per formalizzare l'intesa con il Ministero della Difesa israeliano. Google ha aggiornato la propria piattaforma Maps per adeguarsi alle direttive dell'amministrazione statunitense che ha disposto il cambio di denominazione dal Lago Ontario in Lago America. La decisione riflette il progressivo

inasprimento delle tensioni diplomatiche e commerciali tra Washington e Ottawa. In una nota diffusa sabato, il colosso di Mountain View ha chiarito: abbiamo aggiornato Google Maps per recepire le modifiche alla toponomastica ufficiale indicate dalle fonti governative. Di conseguenza, gli utenti che utilizzano il servizio negli Stati Uniti visualizzeranno la denominazione Lago America. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, promotore del provvedimento, ha commentato la notizia con un post su Truth Social. Google Maps ha aggiornato il nome del lago Ontario in Lago America sui dispositivi negli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le pressioni economiche sull'Iran hanno funzionato, dichiarando che l'Iran non avrà mai armi nucleari. In un'intervista a Fox News, Trump ha commentato la guerra iniziata con gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran dal 17-28 febbraio. Trump ha detto che tutti, compresi lui stesso, sono rimasti sorpresi per la reazione iraniana, che ha risposto agli attacchi di Stati Uniti e Israele con ritorsioni contro i paesi del Golfo e ha ribadito che l'Iran non avrà armi nucleari. Ha sostenuto che gli attacchi di Teheran ai paesi del Golfo indicano che se possedesse un'arma nucleare la userebbe e che ciò distruggerebbe il Medio Oriente, annienterebbe Israele e farebbe dall'Europa e degli Stati Uniti il prossimo obiettivo. Secondo un nuovo studio pubblicato nell'agosto 2026 dal Maurice e Marlene Cohen Center for Modern Civis Studies della Brandeis University, il 74% degli studenti universitari statunitensi ritiene che Israele stia commettendo un genocidio ai danni del popolo palestinese. La ricerca, intitolata Gli studenti universitari americani, il conflitto israelo-palestinese, si basa su un sondaggio online condotto dalla società Generation Lab tra ottobre 2025 e gennaio 2026. La rilevazione ha coinvolto un campione di 3.989 studenti provenienti da 303 atenei degli Stati Uniti. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la fine del terrorismo rafforzerà la speranza e darà un nuovo impulso alle regioni. Intervenendo domenica ad Ankara in occasione delle celebrazioni per la giornata della vittoria dal 30 agosto, Erdogan ha affermato: con la chiusura delle pagine legate al terrorismo, come è avvenuto di recente in Siria, le speranze cresceranno e nella nostra regione tornerà a soffiare un vento diverso. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha reso noto che l'attacco condotto dagli Stati Uniti contro l'isola di Lark nello stretto di Hormuz ha causato morti e feriti anche tra la popolazione civile. I Pashtun hanno annunciato che l'azione non resterà impunita e che l'aggressore sarà punito. In una nota, l'ufficio relazioni pubbliche dei Pashtun ha accusato Washington di aver sferrato domenica un violento attacco contro l'isola situata nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. Facciamo una pausa con la musica e Buray canta. Sen aşka layık, aşk layık olan da kalmadı.

Gentili ascoltatori, siamo qui di nuovo con un nuovo episodio, Rotte da Sogno. In questa puntata scopriremo che la storia non si è scritta solo sulla terraferma, ma anche sui mari. E per assistere a un'epoca storica ci sposteremo nell'est del Mediterraneo. Un mare che aveva visto nascere e crollare imperi, che aveva raccolto sulle sue sponde le orme di mille civiltà. Per secoli le sue acque furono solcate da numerose navi vele, gonfie di vento e di destino. Queste acque non sono state solo rotte commerciali, ma anche crocevia di potere, fede e politica. E come ogni crocevia, a volte si scioglie, a volte si annoda di nuovo. Oggi vi portiamo alla fine del XVI secolo, nei giorni in cui l'impero ottomano si preparava a lasciare il proprio impatto sui mari. Facciamo una gita tra le pagine storiche della campagna di Cipro. Ma attenzione, questa non è solo la storia di una spedizione militare, di una isola o di una guerra. È l'inizio di un nuovo capitolo in cui si riscrive il destino dell'est Mediterraneo. Il Mediterraneo orientale nel corso della storia è stato un crocevia di rotte commerciali, un punto di incontro di centri religiosi e culturali, nonché un campo di scontro tra i grandi imperi. La conquista di Cipro da parte dell'impero ottomano nel 1571 non rappresenta soltanto l'occupazione di un'isola, ma costituisce una mossa strategica che ha modificato in modo profondo l'equilibrio di potere nel Mediterraneo orientale. Questa conquista è passata

alla storia come una delle tappe più significative della geopolitica del XVI secolo, segnando un importante successo che ha consolidato l'egemonia marittima dell'Impero Ottomano. Vediamo ora insieme che come la Marina Ottomana giunse nel 1571 sulla via della conquista di Cipro. L'espansione degli Ottomani nel Mediterraneo orientale accelerò essenzialmente con la campagna di Egitto dal sultano ottomano Yavuz Selim. Con questa campagna, il sultanato di Mamelluki fu abbattuto e Siria, Palestina, Libano ed Egitto furono annessi ai territori ottomani. Grazie a queste conquiste, gli ottomani riuscirono a prendere il controllo di città sacre e ricche come Gerusalemme, Aleppo e Damasco, ottennero l'accesso al Mar Rosso e all'Oceano Indiano e rafforzarono la loro legittimità assumendo il ruolo di protettori dei luoghi santi e delle vie del pellegrinaggio islamico. Durante il regno del sultano Solimano il Magnifico, l'impero ottomano istituzionalizzò la propria potenza navale e intraprese la lotta per la supremazia marittima nel Mediterraneo orientale. Il punto di svolta più importante che segnò l'affermazione della supremazia assoluta dell'impero ottomano nel Mediterraneo fu la vittoria nella battaglia navale di Prevesa, ottenuta il 27 settembre 1538. In quella storica giornata, il comandante della flotta ottomana, il Capitan Pascia Barbaros Hayrettin, inflisse una schiacciante sconfitta alla flotta della Lega Santa guidata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria. Questa grande battaglia navale combattuta a Prevesa spezzò l'influenza dell'Alleanza Cristiana nel Mediterraneo e dimostrò che l'Impero Ottomano non era una potenza dominante solo sulla terraferma, ma anche sui mari. Si trattò di un momento cruciale anche per la storia della marineria ottomana, un impero che fino ad allora aveva adottato una strategia di espansione principalmente terrestre. Iniziò a consolidare anche la propria presenza marittima. Dopo la vittoria di Prevesa, per molti anni gli stati europei non furono in grado di opporre una resistenza significativa alla flotta ottomana. Solo nel 1571, nella battaglia di Lepanto, l'Alleanza Cristiana ottenne un successo temporaneo contro gli ottomani, ma l'impatto di questa vittoria fu estremamente limitato rispetto al potente effetto generato dalla vittoria di Prevesa. Infatti, nonostante la perdita della flotta a Lepanto, l'impero ottomano riuscì a varare una nuova e ancora più grande flotta già l'anno successivo, riaffermando la propria superiorità nei mari, senza più incontrare una flotta europea capace di affrontarla. La vittoria di Prevese è ricordata con lettere d'oro nella storia della marineria turca. La data del 27 settembre, giorno della vittoria, è stata designata come giornata delle forze navali e viene celebrata ogni anno. Questo giorno non è solo un'occasione per commemorare il passato, ma anche un importante momento per mantenere viva l'eredità marittima. In conseguenza di queste conquiste, il Mediterraneo orientale si era ormai trasformato in un lago turco. Tuttavia, il fatto che Cipro fosse ancora sotto il controllo di una potenza straniera, cioè Venezia, storica rivale degli ottomani, rappresentava una minaccia strategica significativa. Dal 1489 l'isola era infatti nelle mani della Repubblica di Venezia, che sosteneva attivamente la pirateria. Inoltre, i pirati di stanza sull'isola saccheggiavano le navi ottomane cariche di merci e attaccavano i pellegrini diretti a Mecca, rendendo inevitabile una spedizione contro Cipro. La conquista dell'isola era dunque necessaria per affermare in maniera definitiva il dominio ottomano nel Mediterraneo. Cari ascoltatori, in questa puntata non abbiamo assistito soltanto a una conquista, ma a un vero e proprio punto di svolta. Ma questo è solo l'inizio. Nella prossima puntata parleremo di come questa mossa strategica abbia sconvolto gli equilibri dell'intero Mediterraneo orientale, di come abbia ridisegnato le mappe e seguiremo insieme l'ombra di un grande impero che si estendeva ormai anche sui mari.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere l'acqua e sal. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 31 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno e io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 21 agosto a cura della redazione italiana TRT. Il Ministero degli Esteri turco ha dichiarato di essere profondamente rammaricato per le vittime registrate a seguito del capovolgimento della nave passeggeri partita dal porto di Girne dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord diretta al porto di Taşucu a Mersin. Dal Ministero è stata diffusa una dichiarazione scritta riguardo al capovolgimento della nave al largo di Girne. Nella dichiarazione si afferma: oggi siamo profondamente rattristati per le perdite di vite umane causate dal capovolgimento di una nave passeggeri partita dal porto di Girne dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord diretta a Taşucu, Mersin. Che Dio abbia la misericordia per i deceduti e porgiamo le nostre condoglianze ai loro familiari, alla nostra nazione, al popolo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. Nella dichiarazione è stato sottolineato che intense operazioni di ricerca e salvataggio condotte dalle autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord hanno ricevuto pieno sostegno dalla Turchia. Dalla Turchia sono stati impiegati due elicotteri, due imbarcazioni, una squadra subacquea e due navi dal comando della Marina hanno partecipato alle

e attività di ricerca e soccorso. Si precisa che le operazioni volte a prevenire ulteriori perdite di vite e a raggiungere le persone disperse proseguono in stretta coordinazione e cooperazione con le autorità della Repubblica Turca. La nave naufragata al largo di Girne. L'aeroscafo passeggeri ad alta velocità chiamato Filejet, che effettuava il collegamento tra il porto di Girne della Repubblica Turca di Cipro del Nord e il porto di Taşucu a Mersin, ha iniziato a imbarcare acqua nella parte interiore poco dopo la partenza di Girne nelle ore centrali della giornata. La nave è affondata mentre tentava di ritornare al porto di Girne. A bordo c'erano 267 persone, di cui 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. 241 persone sono state salvate e 8 hanno perso la vita. Secondo quanto riferito dai media israeliani e greci, Atene si appresta a siglare un accordo da 3,6 miliardi di dollari per l'acquisto di tre sistemi di difesa aerea di fabbricazione israeliana. La firma giunge a dispetto delle crescenti critiche della comunità internazionale per l'escalation militare israeliana nella regione. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Jerusalem Post, a conclusione di un negoziato durato circa 3 anni, una delegazione greca si recherà a Tel Aviv per formalizzare l'intesa con il Ministero della Difesa israeliano. Google ha aggiornato la propria piattaforma Maps per adeguarsi alle direttive dell'amministrazione statunitense, che ha disposto il cambio di denominazione dal Lago Ontario in Lago America. La decisione riflette il progressivo inasprimento delle tensioni diplomatiche e commerciali tra Washington e Ottawa. In una nota diffusa sabato, il colosso di Mountain View ha chiarito: abbiamo aggiornato Google Maps per recepire le modifiche alla toponomastica ufficiale indicate dalle fonti governative. Di conseguenza, gli utenti che utilizzano il servizio negli Stati Uniti visualizzeranno la denominazione Lago America. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, promotore del provvedimento, ha commentato la notizia con un post su Truth Social. Google Maps ha aggiornato il nome del lago Ontario in Lago America sui dispositivi negli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le pressioni economiche sull'Iran hanno funzionato, dichiarando l'Iran non avrà mai armi nucleari. In un'intervista a Fox News, Trump ha commentato la guerra iniziata con gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran dal 28 febbraio. Trump ha detto che tutti, compresi lui stesso, sono rimasti sorpresi per la reazione iraniana, che ha risposto agli attacchi di Stati Uniti e Israele con ritorsioni contro i paesi del Golfo e ha ribadito che l'Iran non avrà armi nucleari. Ha sostenuto che gli attacchi di Teheran ai paesi del Golfo indicano che se possedesse un'arma nucleare la userebbe e che ciò distruggerebbe il Medio Oriente, annienterebbe Israele e farebbe dell'Europa e degli Stati Uniti il prossimo obiettivo. Secondo un nuovo studio pubblicato nell'agosto 2026 dal Maurice e Marilyn Cohen Center for Modern Civis Studies della Brandeis University, il 74% degli studenti universitari statunitensi ritiene che Israele stia commettendo un genocidio ai danni del popolo palestinese. La ricerca, intitolata Gli studenti universitari americani, il conflitto israelo-palestinese, si basa su un sondaggio online condotto dalla società Generation Lab,

tra ottobre 2025 e gennaio 2026. La rilevazione ha coinvolto un campione di 3.989 studenti provenienti da 303 atenei degli Stati Uniti. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la fine del terrorismo rafforzerà la speranza e darà un nuovo impulso alla regione. Intervenendo domenica ad Ankara in occasione delle celebrazioni per la giornata della vittoria dal 30 agosto, Erdogan ha affermato: con la chiusura delle pagine legate al terrorismo, come è avvenuto di recente in Siria, le speranze cresceranno e nella nostra regione tornerà a soffiare un vento diverso. Il corpo delle guardie e della rivoluzione islamica dell'Iran ha reso noto che l'attacco condotto dagli Stati Uniti contro l'isola di Lark nello stretto di Hormuz ha causato morti e feriti anche tra la popolazione civile. I Pashtun hanno annunciato che l'azione non resterà impunita e che l'aggressore sarà punito. In una nota, l'ufficio relazioni pubbliche dei Pashtun ha accusato Washington di aver sferrato domenica un violento attacco contro l'isola situata nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. Facciamo una pausa con la musica e Buray canta. Sen aşka layık, aşk layık olan da kalmadı.

Gentili ascoltatori, ecco, siamo qui di nuovo con un nuovo episodio, Rotte da Sogno. In questa puntata scopriremo che la storia non si è scritta solo sulla terraferma, ma anche sui mari. E per assistere a un'epoca storica ci sposteremo nell'est del Mediterraneo. Un mare che aveva visto nascere e crollare imperi, che aveva raccolto sulle sue sponde le orme di mille civiltà. Per secoli le sue acque furono solcate da numerose navi velle, gonfie di vento e di destino. Queste acque non sono state solo rotte commerciali, ma anche crocevia di potere, fede e politica. E come ogni crocevia, a volte si scioglie, a volte si annoda di nuovo. Oggi vi portiamo alla fine del XVI secolo, nei giorni in cui l'Impero Ottomano si preparava a lasciare il proprio impatto sui mari. Facciamo una gita tra le pagine storiche della campagna di Cipro. Ma attenzione, questa non è solo la storia di una spedizione militare, di una isola o di una guerra. È l'inizio di un nuovo capitolo in cui si riscrive il destino dell'Est Mediterraneo. Il Mediterraneo orientale nel corso della storia è stato un crocevia di rotte commerciali, un punto di incontro di centri religiosi e culturali, nonché un campo di scontro tra i grandi imperi. La conquista di Cipro da parte dell'Impero Ottomano nel 1571 non rappresenta soltanto l'occupazione di un'isola, ma costituisce una mossa strategica che ha modificato in modo profondo l'equilibrio di potere nel Mediterraneo orientale. Questa conquista è passata alla storia come una delle tappe più significative della geopolitica del XVI secolo, segnando un importante successo che ha consolidato l'egemonia marittima dell'Impero Ottomano. Vediamo ora insieme che come la marina ottomana giunse nel 1571 sulla via della conquista di Cipro. L'espansione degli ottomani nel Mediterraneo orientale accelerò essenzialmente con la campagna di Egitto dal sultano ottomano Yavuz Selim. Con questa campagna, il sultanato di Mamelluki fu abbattuto e Siria, Palestina, Libano ed Egitto furono annessi ai territori ottomani. Grazie a queste conquiste, gli ottomani riuscirono a prendere il controllo di città sacre e ricche come Gerusalemme, Aleppo e Damasco, ottennero l'accesso al Mar Rosso e all'Oceano Indiano e rafforzarono la loro legittimità assumendo il ruolo di protettori dei luoghi santi e delle vie del pellegrinaggio islamico. Durante il regno del sultano Solimano il Magnifico, l'Impero Ottomano istituzionalizzò la propria potenza navale e intraprese la lotta per la supremazia marittima nel Mediterraneo orientale. Il punto di svolta più importante che segnò l'affermazione della supremazia assoluta dell'Impero Ottomano nel Mediterraneo fu la vittoria nella battaglia navale di Prevesa, ottenuto il 27 settembre 1538. In quella storica giornata, il comandante della flotta ottomana, il Capitan Pascia Barbaros Hayrettin, inflisse una schiacciante sconfitta alla flotta della Lega Santa guidata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria. Questa grande battaglia navale combattuta a Prevesa spezzò l'influenza dell'Alleanza Cristiana nel Mediterraneo e dimostrò che l'Impero Ottomano non era una potenza dominante solo sulla terraferma, ma anche sui mari. Si trattò di un momento cruciale anche per la storia della marineria ottomana, un impero che fino ad allora aveva adottato una strategia di espansione principalmente terrestre. Iniziò a consolidare anche la propria presenza marittima. Dopo la vittoria di Prevesa, per molti anni gli stati europei non furono in grado di opporre una resistenza significativa alla flotta ottomana. Solo nel 1571, nella battaglia di Lepanto, l'Alleanza Cristiana ottenne un successo temporaneo contro gli ottomani, ma l'impatto di questa vittoria fu estremamente limitato rispetto al potente effetto generato dalla vittoria di Prevesa. Infatti, nonostante la perdita della flotta a Lepanto,

L'impero ottomano riuscì a varare una nuova e ancora più grande flotta già l'anno successivo, riaffermando la propria superiorità nei mari, senza più incontrare una flotta europea capace di affrontarla. La vittoria di Preveze è ricordata con lettere di oro nella storia della marineria turca. La data del 27 settembre, giorno della vittoria, è stata designata come giornata delle forze navali e viene celebrato ogni anno. Questo giorno non è solo un'occasione per commemorare il passato, ma anche un importante momento per mantenere viva l'eredità marittima. In conseguenza di queste conquiste, il Mediterraneo orientale si era ormai trasformato in un lago turco. Tuttavia, il fatto che Cipro fosse ancora sotto il controllo di una potenza straniera, cioè Venezia, storica rivale degli Ottomani, rappresentava una minaccia strategica significativa. Dal 1489 l'isola era infatti nelle mani della Repubblica di Venezia, che sosteneva attivamente la pirateria. Inoltre, i pirati di stanza sull'isola saccheggiavano le navi ottomane cariche di merci e attaccavano i pellegrini diretti a Mecca, rendendo inevitabile una spedizione contro Cipro. La conquista dell'isola era dunque necessaria per affermare in maniera definitiva il dominio ottomano nel Mediterraneo. Cari ascoltatori, in questa puntata non abbiamo assistito soltanto a una conquista, ma a un vero e proprio punto di svolta. Ma questo è solo l'inizio. Nella prossima puntata parleremo di come questa mossa strategica abbia sconvolto gli equilibri dell'intero Mediterraneo orientale, di come abbia ridisegnato le mappe e seguiremo insieme l'ombra di un grande impero che si estendeva ormai anche sui mari.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere l'acqua e sale. Buona giornata a tutti e a domani.